your voice, lift up your voice, lift up your voice, lift up your voice. Imakolo brosta kalagrasta ya da da da da. Lift up your voice, makala bakada bashaya. Aya branda lelelelelele ya kalabaya. Aya braka la la la la la la la la la la la la. Aya braka da da da da da da da da da da da. Lift up your voice, makolo balia. Aya grasta.